ore a bega di tlhokotse se se tlere ka pang tiro di itse si go go data a ike a mmaka kam sanga ba go sa soro pira tlo se kutse na khare ke netsa mi dan out a bit hallelujah.

si agarop au fifa disina go ntsa ip ke tsam di sikhaseng as gamang ip di sikadu dureng ai tonga nani di sikcubing a guri go tsang a rebdi uiba ama uicha ke aqhoqhoni ong a ke tonga au si gloria biegas au si nst ngob joseph tonga go sep au kadip tsira di tonga go i tsam tonga re tsui kansas tsam kansa kan a go ntsing antsa bina rang o qau ong a tonga si kansa velem biegas ya agarop khoske Sader tarsi di sikling as troisa op di se Paulus kova se pnaap kodana snaga nira di he. Ausi milka, biegas omstava di gin oba dini ha.

Waragang haitawang aning, haitawang aning, aitam snanda kaukanye. Kare hun taif isaxium stava regman storbi da vasing hao. Kare hun taif isaxium stava regman storbi. Nasing haore. Abemang ani. Trespaisa go bakain and kaisa tui. Tam nona nona. Kaina tui. Kaina kaisa tui. Tam nona nona. Kaina tuis ai. Dinka hun arma kami. Kang o ship na. Ida di tabaku. Kang arm ai. Dimire.